mwe chemuli chitufu tufu awo tugezako kuhisa mo disco tuwabenga weekend tujitambuza katawinga ya katawana tulikurubo gola simbe mpwe nunye dembe chino che tulimiche baite chigunda disco teko ne DJ JB gamba alio kumpimpia ondikati disco.